0: che mi visita ti regia per un altare.
1: Vamos con la siguiente. Eso, a ver.
2: Me estoy motivando otra vez.
1: Sí.